0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Super 98.9.
2: Lincoln, the thing them call a broken heart, this blessed love will never part. You don't know it from the start. Me tell them, say a dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come see.